0: FM.
1: The temperature more Rustenburg, Ligua Potchefstroom 25, Pretoria 20. Mapodisi a batlisisa kgetsi ya petelelo kgatlhanong le motlhankela mogolo wa lephata leno. Le lefapha la thuto e kgolwane le gatelela botlhokwa ba di Community Education and Training College. Mogaetsho dumela ke tshegofatso le tsie. Mapodisi ba re gona le kgonagalo ya gore go ka nna le ditatofatso tse dingwe gape kgatlhanong le leloko le legolwane. Yo dingwaga di le 15 le borobongwe. O solofetseng go tlhagelela fa pele ga Randburg Magistrates Court gompieno. Mmelelwa ono o mo maemong a Lieutenant General. O lebane ke ditatofatso tsa go betelela mosetsana yo dingwaga di le 16.